Listen, Alice. Che aspetta mazzi il mondo dritto si onze, che sta al bacchi tutto qua, per che te corra aspetta.